0: e makari pila olelo mi gino na salama baskatuna bante tanelo sha wala gihera ma vano ya wiki huko kondere wa hasha bintu kontorari ah mahawa wira anni ya musuru anni nyeri ya musuru ku wira mroma pagele matu gele mhujuani e poi ci vale meglio tu me la musi andem motto fonte ah entao ilo e tu tambe naga jamia anna papa
1: kote pa shukrela
0: nimi kote pa thapela

Migliore dei 40. Allora, frequa quello a Roberto Carlos. Fulina Maleno Vrina, Rata Wajil, Semadunia Namorada. Alain Panti Woy, Chipo Chotandia Womali Hero Lunga Lunuk Sampa Okati Woy, Haparjo Malech Kalecho, Ultimo Journal, Kumukati Woy, Zora Zora Minuto Trati, Nasguna Nihu Maputu. Poi Ravide Yavarera. E ti niente, poi Sucre la Toni Vera, Pento e Nyun Tuku Tarinyo, Ani Wele Nyumita Kwa Kampto Konya. Como no Kadergad, Nampola Nuniasa. Jorge da África faz amor comigo.